Xol bu amul tomb ci leer seitan ni ci bir di four fum ko yabal mu dal di bour rajim ba joje kunam utinu nyaaw aminu nyaaw te di ci jef no jef ci nyaaw adene jaas ñu xeyre usan ni ci bammel raklunam utinu nyaaw.

jërëjëf Ngagne Diop, bismillah irrahmaan irrahim. Ñu tàmbali ci lettre tagge yi. Góora Fall ak njabootu Modou Fall Lamsar nekk ca Touba, Basirou Fall di mag nekk ca Baba Garage, Aw Fall mag la nekk ca Baba Garage, Fari Fall ca Jamba Gën ak Lat Fall di Touba rek la ci Fatou, Alhaji Ndiaye ak njabootu Mbaye Ndiaye Baba Garage, Papa Diop ak njabootu Serigne Diop Baba Garage ak Rokhou Thioun ci la Wunte ak njabootu Allah ci Thioun, njabootu Allah Thioun Amari si la ca ci la Ñik ak njabootu Thialé Say Fall Baba Garage di mag ci Fatou, Mam Aw Fall Tengej di mag ci Fatou, njabootu Khalifa Fall ca Bambey Mor Sall Fall ca Touba di mag ci Fatou, Assane Ndiaye Palen Ball ak njabootu Baara Ndiaye Alhaji Alhaji Modou njabootu Alhaji Modou Diop Baba Garage, njabootu Alhaji Maggat Sogo ca Baba Garage, njabootu Mor Khari Ndiaye nekk ca Baba Garage, mbolam ku dëkk ca Baba Garage Seigne Mbacke Lo ak njabootu Loyena Basirou Lo Jama Thiad, Seigne Lamsar ak njabootu Lamsar, Ousseynou Kare Touba ak Modou Mor Niang ca Touba, ñoom ñëpp ñu tàggale Soxna Fatma Fall. Soxna Fatma Fall nag di doomu Seigne Modou Fall Lamsar, wàññeeku na daal àllar ba niki dem ca Touba, waaye nag rob nañ ko dem ca Touba ba xëy nag lu aju ci wàllu ñaan gi alxames sub tey ji lañ ko ñaana yàlla ca Baba Garage. Amuna juróom fukkaat lettre baa ngi bàyyikoo ci Samba Bey, représentant RTS ca Touba marché Khayra, Seigne Moutakha Basirou Khalif général Kouloumine Touba, Seigne Cheikh Anta Mbacke Xalba, Seigne Modou Rokhaya, Seigne Daouda Diagne doom ci Fatou, Moussa Faye doom Fatou, Etienne Ngom dëkk ca Diom Xel di doom ci Fatou, Abibou Faye Boustane doom ci Fatou, Djibril Ndiaye Baye Baye Ndiaye doom la ak Seigne Bayti Ndiaye, Seigne Bayti Diagne Ngos borom kër ci Fatou, Pend Gueye di ut ci Fatou, ku ñu wax nag Seigne Mo Abibou Ndiaye chef de village bu Baye Ndiaye doom la, nga tàgge Soxna Sele Diop. Soxna Sele Diop daal wàññeeku na àllarba niki dem ca Baye Ndiaye, waaye nag rob nañ ko dem ca Daru Salaam laaju nag ci wàllu ñaan gi àllarba lañ koy ñaana yàlla. Àllarba bii di ñëw tombeeg fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ut lañ koy ñaanal yàlla ca Baye Ndiaye. Amoon na nag Soxna Sele Diop amoon 85 ans juróom-ñeent fukki at ak juróom, Samba Bey représentant RTS marché Khayra fa la lettre bi jógee. Seigne Moutakha Basirou Khalif général commune Touba, Seigne Cheikh Anta Khalifa, Seigne Modou Rokhaya Demba Diop Thiaski di mag ci Fatou, Tahaba Daaba Jabaay rek la ci Fatou, Kodou Fall Ndiarim rek la ci Fatou, Seigne Modou Sodo Diop Daru Khadim, Seigne Cheikh Sodo Diop Daru Khadim, Seigne Cheikh Fatou Diop ca Daru Khadim, Cheikh Niang, Cheikh Niang Daru Khadim doom ci Fatou, Mor Ndiaye Daara doom la, ñoom ñëpp ñoo tàgg nag Soxna Sel Diop. Soxna Sel Diop mu wàññeeku, Soxna Sel Diop wàññeeku na àllarba niki dem ca Baye Ndiaye, rob nañ ko dem ca Daru Salaam. Ñaan gi nag moo àllarba lay doon bii di ñëw fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ut ca Baye Ndiaye, amoon na juróom-ñeent fukki at ak juróom ba tey Samba Bey ran RTS foofee la lettre bi jóge. Seigne Moutakha Basirou Khalif général commune Touba, Seigne Amdi Khady Fall Khalif général Kouloubaay Fall, Seigne Gounde Yacine Fall xalifa Seigne Modou Moustapha Fall, Seigne Badra Fall moom Seigne Modou Moustapha Fall, Seigne Talla Ablaye Fall Ndar ak Seigne Abdou Fall Rokhaya nekk ca Touba, Seigne Cheikh Fall Mbaor nekk ca Touba, Seigne Fallou Abdou Sakor nekk ca Touba, Seigne Cheikh Gouda Fall nekk ca Thiès, Seigne Assane Modou Mam Fall Khalifa Daru Khafour, Seigne Bada Fall xalifa Seigne Basirou Fall, Seigne Moustapha Fall di xalifa Seigne Modou Mbenda, Seigne Cheikh Thiokke di xalifa Seigne Mbacke Fall, ñooy yëgle waa cub liggéey Seigne Cheikh Wade Ndiaye, Serigne Cheikh Wade Ndiaye xalifa Seigne Mor Ndiaye Salla wàññeeku na àllarba niki démb ca Touba, waaye nak alxames sub tey ji lañ koy rob incha allah 11h ci suba ca Touba Bakhya. Ña ngi koy waajale nag ca Touba Njenne, waaye nag laaju ci wàllu ñaan gi. Ñaan gi daal aajuma lay doon niki ëllëg ca Touba, 87 ans amoon na comme ñu juróom-ñett fukki at ak juróom-ñaar. Modou Diop Kabou nag mu fi indi lettre tàgge boobule. Seigne Moussa Mbacke Moutakha ca Notoko, Seigne Fallou Fall Modou Aminta nekk ca Mbacke, Seigne Cheikh Ndigal Fall xalifa Seigne Cheikh Fall Baye Gor, Seigne Fallou Cheikh Mbacke ak Seigne Basirou Fall Talla Yacine ca Touba, Seigne Mam Mor Ndiaye nekk ca Njarem, Mam Cheikh Ndiaye di doom nekk ca Noto, Mor Koumba Thiaw rek nekk ca Pire ak Cheikh Diop rek la nekk ca Tivane, Sangone Ngom di rek nekk ca Mbarine, Seigne Takko Ndiaye doom la nekk ca Touba, Mam Gor Sall di Jarbaat nekk ca Touba, Soxna Fatou Sall di Jarbaat nekk ca Touba, Soxna Yité Sey di Jarbaat nekk ca Njarem, Soxna Fatou Ngom di rek nekk ca Ndiarem. Ñu tàgge Serigne Cheikh Wade Ndiaye, Serigne Cheikh Wade Ndiaye nag wàññeeku na moo nekkoon xalifab Seigne Mor Ndiaye Salla, wàññeeku na nag àllarba niki dem ca Touba, waaye nag nee nañu tey ji lañ koy denc incha allah 11h ci suba ca Touba Bakhya. Ña ngi koy waajale nag ca Touba Njenne, waaye nag ñaan gi moom ëllëg lay doon aajuma ca Touba, amoon na juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñaar. Modou Diop Kabou moo fi ñu lay tax tàgge boobu doon ko tàgge Seigne Fallou Lo di xalifa Seigne Matar Bint Lo ca Soura, Seigne Khalifa Lo ca Soura, Seigne Cheikh
tal ca kand ak mbay tal ak rakam ci rak la ci fatu njogu tal rak la ci fatu am satu lo ca luga ak abital dom la ci fatu ak mamadan tal dom la ci fatu abdou tal ca touba dom la ci fatu ak ndey tal dom la ci fatu ñolen di tag nak soxna tian tal soxna tian tal dal fatu na ca ca dekk banan kand ak talen dañ ko denc nak tay ji lañ ko denc dal ci baqiya jamune 10h bu joté dinañ ko ñaanal nak samedi lañ ko ñaanal yalla ci dekk ba ñaan ken dak talen serigne habibou goy nak ci ndjaram seyna ak seyna bu ciow direct ci fatou mam iliman ciow nek ci balé ci fatou seyna khadim ciow nek ci dakar ciaroy ak mamoudou ciow nek ci kaer astu jenn nek ndey ci fatou basirou jagn nek ci keur gal ak sohna mam seyna bu jadi son ci fatou dekk ci touba sohna ndiabo job di son ci fatou sohna fatou diouf di son nek ci notu guy jama ñu tagge serigne cheikh wad ndjay serigne cheikh wad ndjay nak wañe ko na dal mo nekkon khalifa seyna mor ndjay sala wañe ko na dal allah ba ki dem ci Touba way nak alhamdou sou tayji lañ ko denc 11h ci suba ci Touba Bakhia ñen ko wajal nak ci Touba Njenne laaju nak ci walu ñaan gi ëlëk aljuma lañ ko ñaanal yalla ci Touba amono joom fi kat ak joom ñaar ba tay mor job kabu mo fiñ lay tok tagge bob seigne cheikh ndjay nak ci yendu yendu nan ak seigne modou ndjay nak ci daru khafour seigne youssou ndjay du dom nak ci yendu nan seigne cheikh ndjay daxal bob seigne alou ndjay nak ci jokul seigne abdou karim ndjay nak ci jokul seigne mor seigne man ding nak ci Touba seigne soxna kine ndjay di jarbat nak ci ndjaram alhaji mor khari ndjay cheikh Aladji bu noto Iliman Aladji Asi Asan si te noto Aladji Ibrahima Ndiaye porte parole chef de village la Mor Ndiaye Kabu ita talibe nek te noto Mori Kumba Fall di talibe nek te noto ko Baye Dam Fay di talibe nek te noto ñom ñep ñu tagge Serigne Cheikh Wade Ndiaye Serigne Cheikh Wade Ndiaye nak nekkon xalbab Serigne Mor Ndiaye Sala wañe ko na alar ba niki dem ci Touba way nak alhamdou sou tayji lañ ko denc 11h ci Touba Bakhia ñen ko wajale nak ci Touba Njenne ñaan gi mom ëlëk lay doon aljuma ci Touba amono jom ñu fukata jom ñaar batay mor job kabu mo fin lettre tagge bob mbay jorna kebe talibe nek ci noto mbay matti kebe bay fall talibe nek ci noto assan kabu di talibe nek ci saw ma akhtar gey di talibe nek ci noto lamine sam di talibe nek ci noto dawda kebe di talibe nek ci noto songo kebe di jar talibe nek ci noto seigne cheikh ndjay espagne ke seigne ndjay jenn notable nek ci noto alhaji malik an ndjay nek ci noto alhaji mori oman ndjay nek ci noto pap fay talibe nek ci noto ko mamor kebe di talibe nek ci noto ñom ñu tagge serigne cheikh wade ndjay serigne cheikh wade ndjay nak wañi khalifa serigne mor ndjay sala wañi ko alar ba niki dem ci touba ñu ko nak demb la tay ji lañ koy denc dal 11h ci touba bakhia ñen ko wajal nak ci touba njenne ñaan git nenañu aljuma lay doon ëlëk ci touba amono joom fi kat ak joom ñaar monsieur maguette mbay maire de la commune de noto monsieur maguey ndjay ancien maire de noto monsieur babacar ndjay responsable politique appel APL noto ko ñu nak monsieur gora jenn responsable politique ke demba yassine ak docteur cheikh ndjay responsable politique ke noto alhaji ousmane ndjay modou entente noto soxna khoudje job nek noto abdou khadi sam nek ci segal modou mbay nek ci noto ko abi sama ke di gor nek ci rts fatou ndjay bay fall nek ci touba amlay ndjay bay fall nek ci noto ak parti ciun ci segal ak alhaj ablaye mar job nek ci noto jibril massi ndjay nek ci noto fallu galassow nek ci noto ñu tagge serigne cheikh wad ndjay serigne cheikh wad ndjay khalifa serigne mor ndjay sala wañe ko na alar ba dal niki dem ci touba ñu fassiyene ko rob tay ji nak 11h ci suba ci touba bakhia ñu ko wajale nak ci touba njenne ñaan gi bam ëlëk lay doon aljuma ci touba amono joom fi kat ak joom ñaar batay mor job kabu mo fin lesu tag bi ñi diko jale nak abi sama ke di gorom nek ci rts Seigne Moutakha Bassirou Khalifa Sall Kobe Touba Seigne Cheikh Lo Dakhal Bass Seigne Fallo nek ci Chombogne Dame Bawu Cheikh Village bu Kurek Dior ak Imam Cheikh Kan Bawu nek ci Kurek Dior Gorom Bay Bawu nek ci Kurek Dior Alhaji Abdoulaye Bawu du mag nek ci Kurek Dior ak Gorom Bawu ak Njabotou Mor Pend Bawu nek ci Kurek Dior Alhaji Khadim Bawu ak notable nek ci Kurek Dior ak Soxna Ndak Cham di son nek ci Kurek Dior Soxna Sey di son nek ci Kurek Dior Njabotou Moussa Cham nek ci Kaolack Njabotou Ba Bada Cham ci Pigine Sefa Seigne Modou Mbaw ak Njabotou djibi mbaw nek ci Kurek Dior alhaji abdou karim mbaw ci Kurek Dior ak mbaye pe nek ci ngaymexe giri ndjay ci Kurek Mbatar ak ablaye djoum nek ci Kurek Mbatar mbacke cham nek ci touba maguette cham nek ci Kurek Ndiawer maguette cham ma nga ci Kurek Ndiawar ak ibra sey ci pire mbolam ku dekk ci Kurek Dior ak Kurek Dek ak Kurek Gateng ñom ñep ñoy tag nak Mustapha Lo Mbaw Mustapha Lo Mbaw dal wañi ku nak niki altine
fuk fan ci wér ut ci kure jor denc nañ ko talata nak ci Touba way nak lu aju ci walu ñaan gi nenañu alxamis su tay ji lañ koy ñaanu yalla ci kure jor amunu jom ñaar fukat ak ñent amon nako ba muy wañé ko muy 74 ans serigne sidi mbacke serigne ci wañé ko abdou faydi bon ko ci pa dek ci touba silam jaga jaan di bon ko ci patu joba faydi bon ko nek ci njaba ak amat sardi bay nek ci dek bu nan ngou dalul la bind kon nak amatu sardi bay nek ci ngou daylul mari ngom di lay nek ci ngou daydul ak bi ngom ni yalla nek ci keur sara mamadou ngom ni yalla nek ci keur sara ak pam ngom ni yalla nek ci gamde samba jeng di bay nek ci beli kayelak aliou mbeng di bam nek ci keur sara ak saga dagu djub di ni jay nek ci mbaman tola fay di bon keur ba nek ci koki ak mbat fay bon keur fa nek ci njabay mam sey jagne di wuji nek ci touba silem mari ngom di wuji nek ci touba silem ak malik njay bon keur ba nek ci kufurta fallu fay bon keur nek ci njabay ak tafa fay di bon keur nek ci njabay abdou bo bon keur fa nek ci njabay ñom ñep nak ñoo bolo di tagge nak say sar dal mo wañe ko say sar mi nak wañe ko na dal nik alarba dem ci touba silem ñu daf ko dem alxamis lañ koy denc tay ji kon say sar mi wañe ko dem alarba ci touba silem say sar dal tay ji lañ koy denc ci daru salam laju nak ci walu ñaan gi nenañu tay ji lañ koy ñaanal yalla ci touba silem amono fanoy atak juroom ñent seigne muntaha basirou khalif general comme touba seigne souleyman gey xalbab cheikh mababu gey seigne mustapha walu gey de xalbab seigne mustapha gey yarway seigne sodo gey de xalbab seigne cheikh ma gey ak cheikh maron chef de village bu tiali ak mbolem nak ñu dekk ci tiali modou wañ lam tiali ak mbolem nak ay rakam seigne daru lam ak mbolem nak ay rakam gor ak jigen maga ndaw cheikh mustapha lam ak rakam gor ak jigen maga ndaw ngabotu alwi lam ami lam jibi lam ak papa lam domna ci patu mbolem nak ay rakam gor ak jigen mata lam ak lamine lam te tambakunda ak rakam gor ak jigen fallu lam ci kaolak ak rakam gor ak jigen ak mbolem nak ak ki ñu wax nak isma lam maymuna lam ak njabotu yugo lam aja fatu ngom di son ci fatu macoro mbub ak rakam gor ak jigen alaji mamoun ngom ci touba ak rakam gor ak jigen maire abi diallo manam xarit la di dekkando ci ki fatu di dekkando bu yag ci ki fatu di xaritam di wolerem mom maire abi diallo papa tune ak ablaye diagne ak mbolem nak ay rakam ak sedi ñom ñep ñu bolo tagge nak monsieur papa mu job lam dal wañe ku non niki altine biñu wessu ñu rob ko nak ci touba bakhya ñaan gi nak mom tay lay doon alxamis ci geej way marché bu bes amone nak timrat bu manke juroom ben bu nama sal nek ci dakar mustafa sal nek ci njompi ak dembe war sal nek ci njompi seigne bass mbacke nek ci touba marina am seigneas ci touba marina ñu tagge jor sal nak wañe ko na talata biñu wess ci touba hopital cheikhul khadim jor sal dal denc ci dañ ko nak alarba dem ci touba bakhya waye nak ñaan gi mom tele don alxamis ci njompi amana jomen fukat seigne basirou mbacke mom seigne modou bousso jang seigne ci wañe ko yadma jeng dom ci fatou papa ñang di mag nek ci touba guy cher ak ci ñang di mag nek ci dekk ba nan khata yadma ñang di rag nek ci kaolak magget ñang di mag nek ci touba garage daru ndax te ñang di rag nek ci guy cher ak magget ñang di ndey nek ci usine bernatali ak ndumbe ñang di mag nek ci sam isa ñang di ndey nek ci dingiray ak ndaga ñang di mag nek ci jor ak papa geti mbay di mag nek ci kewmer ousmane fall di mag nek ci des ci sedd keur khadissam di mag nek ci darumino ak ousseynou ge di mag nek ci sacre keur kuli ndjay nek ci touba garage daru ak ibra diop xari la nek ci touba sam awosi la ci touba alum ge ak ibrahim fall ci laaj bu xatta yu gaño tag ablay ñang dal wañi ko na alarba niki dem ci touba guy siare ablay ñang nak denc nañ ko dem alarba ci touba bakhya waye nak ñaan gi mom eleg lay don aljuma ci touba guy siare juroomen fukat ak ñent amon nako bami wañe ko batay kon ci walu tagge yi tay nak communiqué gomuni tay communiqué dina mëna jall ndax tagge yi bari na lool waye nak ñi ngi ser rek ndax liñ ci mën dal dañ ko jëm seigne muntaha basirou mbacke khalif general kulu mouride touba seigne malik ñaan nek ci ñaanen seigne alwa gaja ci jambal ak seigne galas diop nek ci touba diop seigne basirou diop touba diop seigne basirou ñang ak njabot soxna sini diop salwi ndour ak rakam nek ci ndombolo ak yusundu ndour nek ci ndombolo ibrahima ndour ci ndombolo ak aladji sarte ci eskar ci manina fall ñom yep ñoy tagge
wañe soxna ndey sala job soxna ndey sala job wañe ko na alar ba nek dem ci jambal waye nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci daru sam laju nak ci walu ñaan gi nenañu ëlëk aljuma lañ koy ñaanu yalla ci jambal gajaga keur señ allah wa gajaga ñen fukata juroom ñetta man nako señ wadan sugu xalbab señ jeri wadan sugu señ mustafa sugu señ ci wañe ko señ amadou sugu imam nek ci wadan señ mama sugu ci wadan señ ahmed sugu ci wadan señ dial sugu ci keur amadou makhtar señ ahmed sugu nek ci keur amadou makhtar ak maysa djoub nek ci wadan bay mandoumbe bay ni jale ci fatou makhtar ndong di dom ñoy tagge nak señ dam ndong señ dam ndong dal wañe ko na alar ba niki dem ci wadan mum señ dam ndong wa denc nañ ko ci wadan waye nak ñaan gi mom ëlëk lay doon aljuma ci wadan amuna juroomel fikkat nak ba mi wañe ko señ muntaha basirou mbacke khalif general kulumel touba señ khadim mbacke mum señ cheikh mbacke modou fati khari di señ ci wañe ko señ goor jagn nek ci kalam keur demba señ maysa jagn nek ci kalam baba jagn nek ci touba dar man ak bay ibo jagn nek ci kalam keur demba modou sow nek ci kalam keur demba ak khadim jagn nek ci kalam keur demba sang jagn nek ci touba sam cheikh jagn ma nga ci touba sam ñoom ñet nak ñoy tagge señ modou mati jagn señ modou mati jagn wañe ko alar ba niki dem ci kalam keur demba rom nañ ko dem ci touba bakhia ñaan gi nak mom ëlëk lay doon aljuma ci kalam keur demba amuna timret manke fuko señ modou martane mbacke señ ci wañe ko nek ci koso ali djub nek ali gis ali djouf dal ak njabotu njouf nek ci ndexen ablay mbey ci touba tay sir akhadim djob nek ci touba dar khoulos kuli mbey ci touba mariana modou gay nek ci begelek bay ablay mbey ni yalla nek ci touba ngirenen gawan bay din ya nek ci touba mariana 5 sonu astu mbey din nek ci touba garage daru mom sonu astu mbey dele ci fatou papa djob di mag nek ci touba mariana ñoy tag nak mamadan djob ñu gën ko am ci dan djob wañe ku na ci italy neew bi nak dana yegg ci senegal ëlëk aljuma dem nexna yalla su yalla dogalé lolu jappelé ni nak samedi lañ koy wajal 11h ci suba ci janacé usnul map muy janacé ñëkk ya dal di koy denc samedi nak ci bakhé touba samedi lañ koy defal ci touba garage dar musti mamadan djob ñu gën ko am ci dan djob amuna ñen fukat ak ñent señ cheikh saye mbacke de xalbu señ chabu señ ci wañiko señ moutala mbacke mom señ fallu ak mam fall nek ci mas fall ci ñompi ak wa ñompi bacc ñang nek ci jaaji señ mustafa fall nek ci ndini soxna bali jagne bacc di bajjan ci fatou baye modou baye fallu sen bali nek ci touba sam jaxate ak soxna ndey ngom del ci fatou ablat sen di mag nek ci touba sam jaxate papalo bon keul ci fat dek ci touba paul ak abdou samane ñang di bor keul ci fat dek ci touba firdausi señ abo ñang dom la ñoy tagge sen dom ju jigen nekkon soxna muy soxna mam jara sen soxna mam jara sen dal wañe ko na alar ba niki dem ci touba jarantu ngab ko dem ci touba bakhia ñaan gi nak aljuma lay don niki ëlëk ci touba firdausi amuna fanwet ak juroom ñaar serigne cheikh abdou alim jenn khalif jaxal bu ñenne serigne ablatif jenn di xal papa serigne mbacke ak serigne cherif jenn di xal ba serigne mamadou fall jenn mbolem njabotu cheikh modou fall jenn mbolem nak ndongay tarbiya cheikh mamadou fall jenn ak ñu nak aladji ngoudou serigne mer bu ngañ djouf baye soy Boukar ci Dar Salaam jenne señ Ibrahima Gueye di rak nek ci Jokli Jawriñ Abdoulaye Gueye rak la nek ci Jokli Jawriñ ak Moustapha Gueye rak la nek ci Jokli Jawriñ ñoy tagge baye Magat Gueye nak wañe ko na alar ba nek dem ci Daru Jenn ndop ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëk lay doon aljuma ci Daru Jenn juroom ñaar fukkat ak juroom amal nako

aje magnu yi sama grand sama papa sama kharit sama kilifa allah di ndega sek ci amo 3 sek mangali nuyu allah ki man nit ko bax way te bare valeur

yalla mbaye alla di ndaxte mbaye yi sa baye dombi ndand gi mangi lay nuyu mbokk doyu alla di machine mbaye